0: Michelle.
1: Eti fi asemo sey
0: wo
1: ho boshe
0: awo ho
1: boshe
0: boshe
1: na ere ho kire awo
0: amakomako
1: na erade
0: awurade ayi ne ho kire Abraham ewo
1: mamre
0: popo ne so
1: na ote ne